vetrano si svuoti tale, che con gli spomini stare, non c'è brava sale segne, sale un'esenza scritta genere.